il lumi s'entrare, il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fero e il tiriva l'erba.